0: plaît.
1: Portiga Radio, a radio musica di Gurtz. Portiga Radio in Portivecchio 106.4.

che trovo da marella un impiego all'usina che ti face campa. Qui l'orizzonte è radioso, più nulla da fa, si perdono senza piacere.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Quella sera gli eravamo soli. C'era mamma Capuchino e io solo a Lugarmino. Babbo non c'era mica che babbo non c'era più. Ma non tomo quadrito fermava la sua pipa che come una spunga mai asciutta ci veggia piangiula. Gli eravamo un bande di sera, ma il tempo passava e le zie chiamava. Di ciò che quella sera ma ti voglia raminta.

c'era Cece un rabradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antoni di Ugaffè, Zupitiarino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio à Corte, 102.5.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda.

è scritta in qualche luogo, il succhioso di tutti gli occhi, una casa senza fuoco, infiorita di scopa, è scritta. Non luca a mezzo ai frondi, un cristiano risponde, è scritta. La cella ha perso l'ale, non fieltro temporale, è scritta.

y muracidi en la stanza han esmalido en un solo dente machido. Anche io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Vento di l'artigine entra nel mio vito e mi porta lontano, lontano. E stuento dietro.

in due i sorrisi saranno. Sti fiori non son che bene, non parlerà di mica bene.

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: Estrano, non so se che lo m'accade sta zerba.

0: per me ad oggi di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ah, se tu non esistessi mica giurerei.

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: O tempo pare fermato. Qui le darno spassigliati e siere se piantato. E sempre si sente contato. Un grande buio d'ondato.

0: I si barri sento un canto e maschere so qua su. Oggi dilli, tutti in carugno chi ci olta a garnuare. Jordi, Guillenni, Silvan e Stelia, si dei nostri fiori noi in destudioso giombo. E uno nostro garnuare, chi vi ci porta?
1: Gesù

0: Curtiga Radio, a Radio Musica di Curtis. Curtiga Radio in Naiaccio 107.2.
1: Fogo d'estate.

era gioca, tocca pulente, fama d'aprile, che zi. Ti sei già un po' di mare, quando fragna te studia. Fuggini te ricordi, e si ne sbiora l'anima.

0: spazio di fratellanza, che l'usapri uno strucore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla, e compari mi, senza tanti discorsi, e un faccio in vino. Un bibro metteremo, un grande tra l'altro, ma solo Berlinguer,

Pijam Gustamaru, jamo vitja sturja. Tue radio mo baru, kun kunobi vitturia. E chi m'amparerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli ornivelli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

Domani, chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che mi non disse a cuore in sicareccia, appena a famangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Veni a ditti

un affitto vicino una carezza ai mio Dio mi bionde. Con musabecchi conte erano e tostonde. Con musabecchi stava curati ai porte dopo affanni e dolori a mano e a morte.

e lavora, apris agli animali. A finestra aperta e dei fiuminali, un picchio di intenna ladina guardava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi il sole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera il tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Un bolico mi accosti. Era una giovanotta, ed è un zitelluccio.